0: Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.
1: Saschas Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.
1: Babe, don't make